cosa che in me era, quando preso senza ti. Tienes que hablarlo, profesarlo.